puja, tuka de verindum kuja, ha ha raja, raja di raja ninda raja, ha ha puja.